Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

parla d'amore con parole sottovoce di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia riscatta sempre, non le fa crollare mai.

rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, salvo per la possibilità di qualche nota instabile tra settori interni e coste orientali, tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, con punte intorno ai 34-35 gradi, la ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto di cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna tal braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille, grazie.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

dire, io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, salvo per la possibilità di qualche nota instabile tra settori interni e coste orientali, tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo con punte intorno ai 34-35 gradi, la ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con una notizia legata alla cronaca giudiziaria. Arrestati ieri due giovani di 19 e 21 anni a Barcellona Pozzo di Gotto, due giovani originari della Tunisia. I due sarebbero stati sorpresi mentre stavano cercando di rubare un motorino in centro città. Allertate le forze dell'ordine da parte di alcuni cittadini che avevano notato una scena sospetta con i due giovani protagonisti del tentato furto. I due sono stati portati in questura e verranno ascoltati oggi. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Incidente sul lavoro a Giardini Naxos all'interno di un'azienda agricola, dove un giovane di 19 anni di origine marocchina sarebbe precipitato da una scala mentre stava lavorando alla potatura di un albero. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso. I carabinieri indagano su quanto accaduto e soprattutto sulle condizioni di lavoro di sicurezza. Chiudiamo con una notizia invece che arriva da Bagheria. Incidente autonomo in centro città. Una giovane donna di 25 anni alla guida della sua Fiat Punto avrebbe perso il controllo della vettura, andando a finire contro alcune auto in sosta. Fortunatamente per la giovane nessuna ferita grave, soltanto qualche scoriazione, ma tanta paura. È stata comunque portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul quanto accaduto indaga la Polizia Municipale. Questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60.

usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie di oggi sabato 8 agosto. Marsala, primi biglietti venduti su Ticket One al concerto di De Martino all'Impero. La vicenda del concerto di Daniele De Martino al Teatro Impero di Marsala è tutt'altro che chiusa. Dopo la decisione della sindaca Andreana Patti di avviare il procedimento per la revoca della concessione della struttura comunale, arriva la dura replica dei legali del cantante neomelodico, mentre sul fronte della prevendita emerge un particolare destinata a far discutere. Sul sito Ticket One al momento il concerto del 24 ottobre risulta ancora in calendario al Teatro Impero con i biglietti acquistabili già acquistati. La pagina di Ticket One continua infatti a indicare Daniele De Martino, Marsala, Teatro Impero per sabato 24 ottobre 2026 alle ore 21 e mostra ancora le modalità per l'acquisto dei biglietti. Ticket One precisa che la gestione di eventuali annullamenti e rimborsi spetta all'organizzatore, una situazione paradossale: da una parte il comune procede verso la revoca dell'utilizzo del Teatro Impero, dall'altra la piattaforma ufficiale di vendita continua, almeno per ora, a pubblicizzare l'appuntamento come se fosse regolarmente confermato. La partita dunque è ancora aperta, il 24 ottobre è destinato a rimanere, almeno per il momento, una data tutt'altro che certa. Isole minori, dal 10 agosto i biglietti costano di più, rincari anche per le Igadi. Da lunedì 10 agosto raggiungere le isole minori i siciliani costerà di più. Scatterà infatti un aumento del 18% delle tariffe sui collegamenti marittimi effettuati nell'ambito della convenzione statale Siremar SNS, con rincari che interesseranno anche le Igadi nel pieno della stagione estiva. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana alle biglietterie di scalo. Gli aumenti riguarderanno tutte le categorie di utenti, dai passeggeri ai residenti, fino ai veicoli privati e commerciali trasportati sulle navi delle compagnie Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori. Secondo la società, la revisione del listino è stata resa necessaria dal continuo aumento dei costi di esercizio, in particolare del carburante, dall'assenza di misure di sostegno al settore. L'incremento delle tariffe, viene spiegato, servirà a compensare solo in parte i maggiori oneri sostenuti a garantire la continuità dei collegamenti marittimi essenziali con le isole. Il rincaro interesserà tutte le tratte comprese nella convenzione statale, comprese quelle tra Trapani e Legadi, utilizzate ogni giorno da residenti, pendolari e migliaia di turisti diretti a Favignana, Levanzo e Marettimo. L'aumento arriva nel momento di massimo afflusso dell'estate, quando le isole registrano il maggior numero di presenze. Chi ha già programmato una vacanza o uno spostamento dopo il 10 agosto dovrà quindi fare i conti con il nuovo tariffario. La decisione rischia di pesare soprattutto su chi utilizza frequentemente i collegamenti marittimi, in un periodo in cui il costo delle vacanze continua a crescere e i trasporti rappresentano una delle principali voci di spesa per raggiungere le isole siciliane. A Palermo ancora un incidente stradale mortale. Aveva 19 anni l'ultima vittima della strada. La tragedia nella notte l'ha favorita lo schianto attorno alle 3 in viale Ercole. La vittima era in sella di una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. Un impatto violentissimo e per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti di polizia e sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pava nei funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati in Sicilia nelle prossime ore, da segnalare solo qualche fenomeno nelle zone interne nel pomeriggio. Contesto climatico caldo ed estivo, con punte fin verso i 34-35 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo sarà ancora assolato, con la possibilità nuovamente di qualche isolato piovasco pomeridiano nelle zone interne e clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco a te.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie di oggi sabato 8 agosto. Marsala, primi biglietti venduti su Ticket One al concerto di De Martino all'Impero. La vicenda del concerto di Daniele De Martino al Teatro Impero di Marsala è tutt'altro che chiusa. Dopo la decisione della sindaca Andreana Patti di avviare il procedimento per la revoca della concessione della struttura comunale, arriva la dura replica dei legali del cantante neomelodico, mentre sul fronte della prevendita emerge un particolare destinata a far discutere. Sul sito Ticket One al momento il concerto del 24 ottobre risulta ancora in calendario al Teatro Impero, con i biglietti acquistabili già acquistati. La pagina di Ticket One continua infatti a indicare Daniele De Martino, Marsala, Teatro Impero per sabato 24 ottobre 2026 alle ore 21 e mostra ancora le modalità per l'acquisto dei biglietti. Ticket One precisa che la gestione di eventuali annullamenti e rimborsi spetta all'organizzatore, una situazione paradossale: da una parte il comune procede verso la revoca dell'utilizzo del Teatro Impero, dall'altra la piattaforma ufficiale di vendita continua, almeno per ora, a pubblicizzare l'appuntamento come se fosse regolarmente confermato. La partita dunque è ancora aperta, il 24 ottobre è destinato a rimanere, almeno per il momento, una data tutt'altro che certa. Isole minori, dal 10 agosto i biglietti costano di più, rincari anche per le Egadi. Da lunedì 10 agosto raggiungere le isole minori i siciliani costerà di più. Scatterà infatti un aumento del 18% delle tariffe sui collegamenti marittimi effettuati nell'ambito della convenzione statale Siremar-SNS, con rincari che interesseranno anche le Egadi nel pieno della stagione estiva. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana alle biglietterie di scalo. Gli aumenti riguarderanno tutte le categorie di utenti, dai passeggeri ai residenti, fino ai veicoli privati e commerciali trasportati sulle navi delle compagnie Liberty Lines e Caronte and Tourist Isole Minori. Secondo la società, la revisione delle stime è stata resa necessaria dal continuo aumento dei costi di esercizio, in particolare del carburante, e dall'assenza di misure di sostegno al settore. L'incremento delle tariffe, viene spiegato, servirà a compensare solo in parte i maggiori oneri sostenuti e a garantire la continuità dei collegamenti marittimi essenziali con le isole. Il rincaro interesserà tutte le tratte comprese nella convenzione statale, comprese quelle tra Trapani e Legadi, utilizzate ogni giorno da residenti, pendolari e migliaia di turisti diretti a Favignana, Levanzo e Marettimo. L'aumento arriva nel momento di massimo afflusso dell'estate, quando le isole registrano il maggior numero di presenze. Chi ha già programmato una vacanza o uno spostamento dopo il 10 agosto dovrà quindi fare i conti con il nuovo tariffario. La decisione rischia di pesare soprattutto su chi utilizza frequentemente i collegamenti marittimi, in un periodo in cui il costo delle vacanze continua a crescere e i trasporti rappresentano una delle principali voci di spesa per raggiungere le isole siciliane. A Palermo ancora un incidente stradale mortale. Aveva 19 anni l'ultima vittima della strada. La tragedia nella notte l'ha favorita lo schianto attorno alle 3 in viale Ercole. La vittima era in sella di una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. Un impatto violentissimo e per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti di polizia e sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita. Questa

non rimpianto averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

0: έρθει αυτός.
1: Sono le 18.
2: Radio Italia anni 60.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno spazi assolati in Sicilia nelle prossime ore, da segnalare solo qualche fenomeno nelle zone interne nel pomeriggio. Contesto climatico caldo ed estivo, con punte fin verso i 34-35 gradi. Ventilazione che sarà a tratti sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo sarà ancora assolato, con la possibilità nuovamente di qualche isolato piovasco pomeridiano nelle zone interne e clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con una notizia legata alla cronaca giudiziaria. Arrestati ieri due giovani di 19 e 21 anni a Barcellona Pozzo di Gotto, due giovani originari della Tunisia. I due sarebbero stati sorpresi mentre stavano cercando di rubare un motorino in centro città. Allertate le forze dell'ordine da parte di alcuni cittadini che avevano notato una scena sospetta con i due giovani protagonisti del tentato furto. I due sono stati portati in questura e verranno ascoltati oggi. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Incidente sul lavoro a Giardini Naxos all'interno di un'azienda agricola, dove un giovane di 19 anni di origine marocchina sarebbe precipitato da una scala mentre stava lavorando alla potatura di un albero. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso. I carabinieri indagano su quanto accaduto e soprattutto sulle condizioni di lavoro di sicurezza. Chiudiamo con una notizia invece che arriva da Bagheria. Incidente autonomo in centro città. Una giovane donna di 25 anni alla guida della sua Fiat Punto avrebbe perso il controllo della vettura, andando a finire contro alcune auto in sosta. Fortunatamente per la giovane nessuna ferita grave, soltanto qualche scoriazione, ma tanta paura. È stata comunque portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul quanto accaduto indaga la polizia municipale. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto.